Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan li husigames.tl. Ita ni jona jogos favorito. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, Husi PUBG, no voce games ira selutan,

Anche quello che si era detto di che musica italiana, musica, sorry, drama, si cosa, niente, no drama, ne mos, produce, si equipa cosa, no, yeah, lo ritabano tu, sono resi nei minuti tolo, tolo nulla, ma quello che si era detto di che cuore di dao, stai là, hanno fatto in stede, ti hanno frequenti, era di liberdade, tanto si applicazione, tu mi, Radio Garden, no, sai, tra di liberdade, niente. Meridia, clore, meridia, clore, dia, che bete po' si rahoto, balon bema ka prepara hela han, meridia, ninia, bom prepara sound, et bete po' si rahoto. Ita barona ta musica noa ninia, honia titlu, separu aku.

0: Maria, senti il sapore. To tu curua, l'orai. Radio Liberdade, se non lo resti in Lima, pontu walu megahertz.
1: E non è mai che musica un titolo Liberdade, ok? Liberdade ne Belorihosi Galaxy. Oh, disculpa, musica veneno ne Belorihosi Banda Clamar. No, musica non è questa musica che si mette nel programma mio dia, poi di San Juan Loro. Tamano su studio Radio Liberdade, ciao Vero Fernandez, si accessano sita bozira, e adesso a te prossima edizione. E questo è il musica ordinaria ne Belorihosi Alex.

0: Dia Kliu. Loro-loron, musi tuku hitu, to tuku walu kalan. Radio Liberdadi, Sianolu Resin 5.8 MHz.
1: Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan li Lucy Games.tl. Ita ne jona jogos favoritu. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce games ira selutan, ototo ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

no sida bele ita toka musica então comentar mais hola belele ita rona musica ida ho tutie a fuente continua le fa il commentare spero che o vinto ciro te me cordiamo assistere al radio liberare di bel comprende e betir mai ita rona musica la interessa la a fuente musica remata ita continua le tan messaggi sira ne be mai studio tir mai ita rona mutuk musica la interessa.

Diego, ho vinto il Sirodoto, itene musica ruotamba e calane. Musica primero, così bettino, così liberatonian. Musica LDR, e non mos musica di tan. Itele di tamba, così non sei jasnian. La vettura mai da continuare letta messaggio in ballo, itele taka programma, deposita cas musica ida, i costi ne. No, itene ora, se la detto una minuto sanulla, to taka programma. Ne avete mantenuto 10 minuti se non lo rinnovano, e hanno fatto e continuare a commentare uscire, ne abbiamo accorto da un studio, non ho sbagliato, caricato su, non ho fatto musica, ok, bene. Ne avete fatto mai tanti, abbonati, ma non ti è che lei, io sempre di, come sapevo non fare, ti è che lei, ma oggi da raccogliere la musica, ma ne abbiamo accorto. Accompagna la ne, diek ne ma kofresh la ba, nebe hende te, bele to. Nebe kalan diek mos ba rai ki 1, 2, 4, no ite ne oras ma kelawan saniona, nebe palung atau deskansa no kare, deskansa no ba. Satu ne pre para energia, bakti bre lorong apan niam. Palung nebe ma karkatu enzeno fati, kontinu enzeno fati mba, iya minutu. Tapi mak ikut satu tak programnya. Ya kalau dia mau sebaraya mas kita, nanti mau dia kelai, ya sempre dia. Nah, oleh valitan mau sudah didik kelam musik ya, balu Miami ini memang kerja kompanya lah ya, syame. Oke, harus tidak mak kompanya lah, harus tidak mak toke lah ba, kalau dia bayi mior jang rona helang. Ya, nabe ikus nih tegas musika saya dah mak dia kerke. Nabe balu mak kerdian mau si tegas musika ikus si dene det. Nabe ikus nih dah nabe mak dia. Request yang mai ba, nabe pari tetak apa ikus nian. Ho di taka programa iya ora suruhnya larang. Dekarik balu iya favorit musika rumah. Balu mak kerdaku tusu musika turistin yang kontentin yang. Dependi tebo cilahili. Ya, yeah, napa kalian dia mau sebab sok kemaru.

Ne vedi, ormai tamba, di un po' natimam, di egalai, sempre di ac. Di egalanimos baino, cali. Di ac secaric, Secaric, secaric, secaric. O si ria di un buon man. Ron, Argentina, Sirama, Canesan, Ambala. Amiju, Afoni, o si resilo con la conde. Max si resilo con la consa. Max ni Argentina, che sarà? Argentina. Max si rela con Max ni. Sira contra ga, sira apoio ga, ou sira contra Portugal.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca bello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.